0: Adieu.
1: De beste Franstalige muziek. Enjoy la douce France. Be one.
2: Mamma mia, mamma mia, mamma mia, mamma mia, che calore nella discoteca.